0: Sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That-

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Come

0: la musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 7:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Lizzo, love in real life.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Young Music, Young People, Radio Club.
11: Jack Mazzoni. Alien, Cut, Morena.

0: Club Rewind.
1: Miss Dynamite. Dynamite.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 3 ottobre 2026 è il 276esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 18.48. Il governo italiano ha istituito per questa data la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. I santi del giorno sono San Gerardo di Brogne e Sant'Edmondo di Scozia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 ottobre del 1837 Samuel Morse brevetta il suo codice, detto anche alfabeto Morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni.

0: Celentano è in vetta alle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1978 Renato Zero è primo in classifica con Triangolo. E nel 1986 Bello e impossibile di Gianna Nannini è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Eleonora Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e scomparsa a Pittsburgh il 21 aprile 1924. Un modello universale nella storia del teatro italiano, un'eroina dei palcoscenici internazionali a cavallo tra 800 e 900. Compie oggi 67 anni Carmen Russo, showgirl e iconica ballerina degli anni 80. 57 candeline sulla torta della cantautrice, personaggio televisivo e stilista statunitense Gwen Stefani. Spegne 45 candeline Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore svedese di ruolo attaccante, considerato uno dei calciatori più forti e completi al mondo, attuale senior advisor del Milan. E buon compleanno anche a Stefano De Martino, il conduttore televisivo, ballerino e showman italiano, compie 37 anni. E il proverbio del giorno è: disgrazia e osteria fanno la stessa via.
1: Radio Club. Sabrina Carpenter, Taste. Oh, I leave quite an impression.

0: Radio Club. Radio Club. Radio Club e Young Music, Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
3: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
1: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
2: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
1: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
2: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, è rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
1: Il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olisee e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Radio Club.
7: Alex Gaudino, Dopamine, Mazmaz, Saturday.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Club Rewind. Club Rewind.
2: Drake. Toosie Slide. Le-

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Con quasi 35.000 visitatori in 10 giorni di porte aperte, la rassegna Plaisir de Culture segna anche quest'anno un traguardo di assoluto rilievo. Dal 18 al 27 settembre la rassegna ha trasformato la Valle d'Aosta in un vero e proprio museo diffuso ad accesso gratuito o a tariffa ridotta, con oltre 70 appuntamenti tra visite guidate, incontri con esperti, spettacoli e aperture straordinarie, calamitando l'attenzione di residenti e turisti e premiando l'idea di una cultura accessibile, tangibile e viva. I dati dell'edizione di quest'anno confermano l'ampia portata dell'evento, con numeri che certificano un'edizione da incorniciare. I siti regionali trainano le presenze contando oltre 25.000 ingressi, tra cui figurano 850 studenti. Ottima la risposta per tutto il resto del circuito. Gli spazi culturali coinvolti hanno registrato 4.700 accessi, le mostre 3.000 visitatori, mentre 1.500 hanno partecipato attivamente agli appuntamenti messi in programma dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali. L'apertura in piazza Chanù, con oltre 700 spettatori all'evento Echi Francescani, ha completato il quadro statistico della kermesse organizzata dall'Assessorato regionale all'Istruzione, Cultura e Politiche Identitarie nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. L'evento inaugurale ha unito in modo inedito la preziosa memoria storica della Chiesa di San Francesco alle moderne tecnologie performative. Un momento di forte partecipazione collettiva che ha trasformato il passato in uno spazio di condivisione, confermando il ruolo centrale del patrimonio culturale quale risorsa viva e integrata nel tessuto sociale.
3: Ed ora passiamo a parlare di una nuova fase di confronto sul futuro della Cogne Acciai Speciali di Aosta dopo l'incontro al MIMIT. I sindacati tornano a chiedere un passaggio più approfondito sul piano industriale con numeri certi e una strategia definita. Le organizzazioni ribadiscono che, nonostante l'interesse confermato dalla multinazionale Walsham per il sito di Aosta, restano forti le preoccupazioni legate a costi energetici e delle materie prime. Avvertono che non saranno lavoratrici e lavoratori a pagare il prezzo della crisi, soprattutto in un momento segnato dal caro vita e dall'aumento dei beni essenziali. Per i sindacati il contratto integrativo aziendale non può essere messo in discussione al ribasso. Intanto cambiamo argomento e mentre il mondo industriale attende risposte, lo sport valdostano si prepara a partire per la Puglia. 65 giovani atleti under 14, accompagnati da 22 tecnici e dirigenti, rappresenteranno la Valle d'Aosta all'undicesima edizione del trofeo CONI Estivo, in programma dal 4 al 7 ottobre. Prima della partenza, la delegazione è stata ricevuta dal presidente della regione Renzo Testolin e dall'assessore allo sport Giulio Grosjac, che hanno consegnato la bandiera regionale ai due atleti più giovani, Milva David e Mattias Brunatz. Per il presidente del CONI Valdostano, Jean Dondeinatz, il trofeo è un'occasione unica di incontro e crescita, un momento in cui i ragazzi possono confrontarsi con discipline e realtà sportive diverse, costruendo legami che vanno oltre la competizione.
0: FM News. Radio Club,
4: Madame Fit Gaia. Luna.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People. Gigi D'Agostino. Alziamo. The Riddle.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDA.
2: Questa è Radio Club. Sono le 9:01.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Venite.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, finalmente il cielo vi regala la possibilità di consolidare ciò che avete costruito negli ultimi mesi. È il momento di godere dei piccoli successi, di riconoscere i vostri progressi e di pianificare con calma i prossimi passi. Toro, potete finalmente brillare anche nei dettagli più pratici della vostra vita quotidiana. È il momento di mostrare competenza e organizzazione. Chi vi osserva noterà la vostra determinazione e capacità di gestire le situazioni. Gemelli, vi sentite più centrati e concreti. Sapete esattamente cosa volete e come raggiungerlo. Il vostro cielo vi sostiene nelle decisioni pratiche e vi invita a scegliere con lungimiranza. Evitate distrazioni inutili e concentratevi sulle basi solide. Cancro, la giornata potrebbe risultare un po' dispersiva, tra mille impegni e pensieri. Le stelle vi invitano ad organizzare meglio le vostre priorità. Non tutto può essere improvvisato. Con calma e metodo riuscirete a gestire ogni impegno e anche i piccoli ostacoli. Leone, potete mediare, negoziare e trovare soluzioni che soddisfino tutti. È il momento ideale per discutere progetti, partnership o accordi senza forzare le cose, ma mostrando fermezza e diplomazia. Vergine, energia altalenante, vi sentite divisi tra il desiderio di libertà e la necessità di stabilità. Cercate di non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Fate un passo alla volta ascoltando intuito ed esigenze pratiche, così da trasformare le idee brillanti in risultati concreti. Bilancia. La giornata porta riconoscimenti, crescita e affetti solidi. È un momento ideale per consolidare le relazioni importanti e fare passi in avanti nei vostri progetti più ambiziosi. L'ottimismo che provate oggi vi guida verso scelte coraggiose, ma ponderate. Scorpione, l'intuizione è fortissima e vi guida nelle scelte pratiche. La vostra sensibilità vi permette di cogliere opportunità che altri non notano, ma ricordate di mettere ordine nelle vostre azioni. Un buon piano scritto può fare la differenza tra sogno e realtà. Sagittario, il vostro dinamismo sarà la chiave per risolvere questioni che richiedono energia e rapidità. In amore, lasciate spazio alla leggerezza, mentre nel lavoro siete pronti ad accogliere un'opportunità inaspettata. Parola d'ordine, azione. Capricorno, cercate la stabilità facendo affidamento sul vostro intuito. In amore potreste incontrare una persona che rispecchia i vostri valori. Il lavoro richiede costanza, ma vi premierà presto. Acquario, il dialogo aperto è la vostra chiave per risolvere piccole incomprensioni. Evitate di correre troppo in avanti sia nelle relazioni che nei progetti lavorativi. Rallentate e godetevi il presente, l'unico momento che esiste veramente. Pesci, il cambiamento è dietro l'angolo. Siate pronti ad abbracciare nuove idee. In amore un piccolo gesto può rafforzare il legame esistente, mentre le sfide lavorative vi vedranno trionfare con un po' di creatività. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Tom Enzi, No Scrubs.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili dall'inflazione ai tassi. Richiesta quindi una manovra prudente. Soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia, preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è tutta in salita.
1: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, un anarchico italiano è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
2: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv che, stando alle autorità, hanno evitato per un soffio una catastrofe. Gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressione. Secondo il Wall Street Journal, il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali.
1: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali, 4 persone, tra cui una bambina.
2: Una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. I medici locali l'hanno identificata come Daria Shipilova, una tecnica di laboratorio di 28 anni. Lavorava presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena.
1: La MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race di Motegi. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha fatto l'andatura. Sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin, terzo, e a Bastianini, quarto. Quinto Gura, poi Bezzecchi, a Otta Costa di Gian Antonio e Alex Marquez. Domani gara lunga alle 7.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: In FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: FM News.
1: E ci spostiamo su una giornata luminosa, stabile, con un sole pieno e un'aria piacevole. L'autunno avanza con discrezione.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind. Our city locked away.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
3: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26, nel 26 sotto il 3%, e quindi aprire questo spazio.
1: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne è deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia.
2: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
1: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha poi elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione.
2: Negli Stati Uniti, Krista Pike è rimasta ricoverata in ospedale priva di coscienza e collegata ad un respiratore in seguito al fallito tentativo di esecuzione in Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati. Nessuno si è accorto che i cateteri endovenosi non erano posizionati correttamente. Il personale dell'ospedale sta lavorando per salvarle la vita ed eliminare il pentobarbital dal sistema, hanno scritto i legali. Mercoledì alla Pike erano state somministrate 2 dosi del farmaco durante un tentativo fallito di esecuzione.
1: Lo sport, il calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olisee e Bastoni. Per la MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race di Moteghi. Sul podio anche Moreira, che ha beneficiato della penalizzazione inflitta per track limits a Martin terzo e Bastianini quarto. Per il tennis, una buona prova non basta a Matteo Arnaldi, battuto al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-1.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Radio Club.
7: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
8: Martin Garrix, Jax, told you so.

0: fall in love!
1: FM News.
2: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
3: Con quasi 35.000 visitatori in 10 giorni di porte aperte, la rassegna Plaisir de Culture segna anche quest'anno un traguardo di assoluto rilievo. Dal 18 al 27 settembre, la rassegna ha trasformato la Valle d'Aosta in un vero e proprio museo diffuso ad accesso gratuito o a tariffa ridotta, con oltre 70 appuntamenti tra visite guidate, incontri con esperti, spettacoli e aperture straordinarie, calamitando l'attenzione di residenti e turisti e premiando l'idea di una cultura accessibile, tangibile e viva. I dati dell'edizione di quest'anno confermano l'ampia portata dell'evento, con numeri che certificano un'edizione da incorniciare. I siti regionali trainano le presenze contando oltre 25.000 ingressi, tra cui figurano 850 studenti. Ottima la risposta per tutto il resto del circuito. Gli spazi culturali coinvolti hanno registrato 4.700 accessi, le mostre 3.000 visitatori, mentre 1.500 hanno partecipato attivamente agli appuntamenti messi in programma dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali. L'apertura in Piazza Chanou, con oltre 700 spettatori all'evento Echi Francescani, ha completato il quadro statistico della kermesse organizzata dall'Assessorato regionale all'istruzione, cultura e politiche identitarie nell'ambito delle giornate europee del patrimonio. L'evento inaugurale ha unito in modo inedito la preziosa memoria storica della Chiesa di San Francesco alle moderne tecnologie performative. Un momento di forte partecipazione collettiva che ha trasformato il passato in uno spazio di condivisione, confermando il ruolo centrale del patrimonio culturale quale risorsa viva e integrata nel tessuto sociale.
4: Ed ora passiamo a parlare di una nuova fase di confronto sul futuro della Conio Acciai Speciali di Aosta dopo l'incontro al MIMIT. I sindacati tornano a chiedere un passaggio più approfondito sul piano industriale con numeri certi e una strategia definita. Le organizzazioni ribadiscono che, nonostante l'interesse confermato dalla multinazionale Walsham per il sito di Aosta, restano forti le preoccupazioni legate a costi energetici e delle materie prime. Avvertono che non saranno lavoratrici e lavoratori a pagare il prezzo della crisi, soprattutto in un momento segnato dal caro vita e dall'aumento dei beni essenziali. Per i sindacati il contratto integrativo aziendale non può essere

0: che vanno oltre la competizione.
1: FM News.
2: Radio Club. Damiano David. Next Summer. I thought

0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
1: Emis Killa, parole di ghiaccio.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 11 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Amman al-Hammami, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto 2 post. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo. Intanto l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico.
1: Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. 7 miliardi meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili che richiede prudenza.
2: Naturalmente sapete che poi qui i numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. Il nostro auspicio chiaramente è di rimanere sotto il 26 e il 26 sotto il 3% e quindi aprire questo spazio.
1: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura.
0: La protesta degli studenti che sta infiammando in questi giorni la Francia potrebbe aprire una stagione di mobilitazione anche nel nostro paese. Liceali ed universitari italiani si stanno attivando in solidarietà agli studenti francesi, lanciando una serie di iniziative nelle varie città che culmineranno con lo sciopero studentesco internazionale in programma il 20 novembre. Saremo in piazza al fianco delle realtà giovanili e studentesche di tutta Europa in una grande mobilitazione contro guerra, militarismo e repressione, hanno assicurato.
1: Gli astronomi hanno scoperto uno strano pianeta ricoperto di lava fredda. È abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma allo stesso tempo è il più freddo di questo tipo mai osservato. E questo perché HD 3167b sembra possedere un'atmosfera che ridistribuisce il calore proveniente dalla sua stella. La scoperta, effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb di NASA, offre l'opportunità di studiare quali potessero essere le condizioni durante i primi 2 milioni di anni di vita della Terra, che in quell'epoca si ritiene somigliasse molto a un mondo di lava.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo the Track.
6: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
7: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club, Radio Club.
12: Charming horses make me go crazy.

0: Club Rewind.
1: Swedish House Mafia. Lifetime.

0: News.
1: E ci spostiamo su una giornata luminosa, stabile, con un sole pieno e un'aria piacevole. L'autunno avanza con discrezione, lasciando spazio a una giornata luminosa e pulita. Le ombre si allungano presto, creando quell'effetto cinematografico che rende tutto più lento e più bello.
2: Radio Club.
3: Ed Sheeran, Azivam.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa da Wi-Fi.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club. Sono le 12 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con tutto ciò che ci piace cucinare e preparare insieme. Oggi, visto le temperature ancora calde, volevo suggerirvi una ricetta facile, economica e fresca: delle crespelle che andremo a farcire con della rucola, della crescenza e del prosciutto cotto, ma che con la vostra immaginazione e creatività potranno essere diverse ogni volta. Vi starete chiedendo: ma che differenza c'è tra crespelle e crepe? Non c'è alcuna differenza reale. Crespelle e crepe sono esattamente lo stesso cibo: una frittatina molto sottile e morbida fatta con farina, uova e latte. Crepe è il nome originale in francese, crespelle è la parola in italiano, usata spesso per indicare la versione nostrana usata nei primi piatti al forno. Allora, siete pronti? Vi occorreranno circa 15-20 minuti di preparazione, più un quarto d'ora per il riposo dell'impasto. Ecco gli ingredienti per circa 4 persone per delle crespelle in versione salata: 70 g di farina, un uovo, 200 ml di latte, 180 g di crescenza, 100 g di prosciutto cotto, 30 g di rucola, 10 g di burro, sale e pepe quanto basta. Iniziate preparando la pastella delle vostre crespelle, versando in una terrina il latte, la farina, l'uovo ed il sale, ed amalgamando il tutto. Quando avrà raggiunto la giusta densità, trasferite la pastella in una ciotola, copritela e lasciatela riposare almeno per 15 minuti. Nel frattempo, tritate la rucola e, decorso il tempo di riposo, unitela alla pastella, aggiungendo un po' di pepe. Imburrate poi una padella antiaderente e riscaldatela a fuoco medio, versando un mestolo alla volta di pastella per ottenere le vostre crespelle, che dovrete dorare per pochi minuti per lato. Ad esaurimento della pastella, iniziate a farcire le crespelle col prosciutto cotto e la crescenza e piegatele a metà e poi ancora a metà fino ad ottenere un triangolo. Potete anche ripassarle al volo in padella prima di servirle, se le preferite tiepide. Che ne pensate? E soprattutto, come le preferite? Dolci o salate? La fantasia, i gusti, le tradizioni, gli ingredienti di stagione, tutto potrà dar luogo ad un risultato diverso e originale. Secondo Michael Novak, l'uomo è nato per creare. La vocazione umana è quella di immaginare, inventare, osare nuove imprese. Beh, riportando questo nella nostra cucina, chissà quante e quali imprese potremo realizzare. Voi sperimentate, poi fatemi sapere. Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Radio Club, Radio Club.
3: Tate McRae, It's Okay. I'm

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già? Come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto. Allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida.
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Dirty South, City of Dreams.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
1: Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia verranno impiegati per l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese, per sostenere la produzione delle rinnovabili e favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo Energy Release. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO.
2: Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella. La 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.
1: L'ultima frontiera del marketing criminale è la cocaina aromatizzata. La Guardia di Finanza di Varese, nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 kg di cocaina, 49 kg di marijuana, 1,9 kg di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.600 euro in contanti, ha scoperto cocaina aromatizzata alla fragola, all'uva, al cocco e al melone.
2: Il Brasile è al bivio. Il gigante dell'America Latina domenica va al voto in un clima rovente di scontro frontale tra il presidente uscente, il progressista cattolico ottantenne Luiz Inácio Lula da Silva, e lo sfidante, l'uomo nuovo della destra trampiana, e il 45enne evangelico Flavio Bolsonaro, primogenito di Jair, l'ex presidente, oggi agli arresti domiciliari. Una tensione altissima alimentata anche dal rischio che proprio Donald Trump non riconosca l'esito delle elezioni e che il tutto possa sfociare in scontri di piazza tra le due fazioni. Tra i due candidati nessuna forma di dialogo, solo insulti.
1: Lo sport, il tennis, giornata amara per i colori azzurri dopo Matteo Arnaldi out contro Alcaraz a Tokyo, fuori agli ottavi anche Matteo Berrettini. L'azzurro è stato battuto in due set 6-7-1-6 dal paraguayano Vallejo in un'ora e 46 minuti di gioco. E brutte notizie anche sulle condizioni di Yannick Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. A dare l'annuncio è stato l'alto tesino sui social, ancora alle prese con un'infiammazione tendinea extraarticolare al ginocchio destro. Per la Formula 1, pole position di Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo Hajar.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: Topic: Day Calm, Control of Me. Okay.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Divide, cry like Kim K.

0: FM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Con quasi 35.000 visitatori in 10 giorni di porte aperte, la rassegna Plaisir de Culture segna anche quest'anno un traguardo di assoluto rilievo. Dal 18 al 27 settembre la rassegna ha trasformato la Valle d'Aosta in un vero e proprio museo diffuso ad accesso gratuito o a tariffa ridotta, con oltre 70 appuntamenti tra visite guidate, incontri con esperti, spettacoli e aperture straordinarie, calamitando l'attenzione di residenti e turisti e premiando l'idea di una cultura accessibile, tangibile e viva. I dati dell'edizione di quest'anno confermano l'ampia portata dell'evento, con numeri che certificano un'edizione da incorniciare. I siti regionali trainano le presenze contando oltre 25.000 ingressi, tra cui figurano 850 studenti. Ottima la risposta per tutto il resto del circuito. Gli spazi culturali coinvolti hanno registrato 4.700 accessi, le mostre 3.000 visitatori, mentre 1.500 hanno partecipato attivamente agli appuntamenti messi in programma dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali. L'apertura in Piazza Chanù, con oltre 700 spettatori all'evento Echi Francescani, ha completato il quadro statistico della kermesse organizzata dall'Assessorato regionale all'Istruzione, Cultura e Politiche Identitarie nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. L'evento inaugurale ha unito in modo inedito la preziosa memoria storica della Chiesa di San Francesco alle moderne tecnologie performative. Un momento di forte partecipazione collettiva che ha trasformato il passato in uno spazio di condivisione, confermando il ruolo centrale del patrimonio culturale quale risorsa viva e integrata nel tessuto sociale.
3: Ed ora passiamo a parlare di una nuova fase di confronto sul futuro della Cogne Acciai Speciali di Aosta dopo l'incontro al MIMIT. I sindacati tornano a chiedere un passaggio più approfondito sul piano industriale con numeri certi e una strategia definita. Le organizzazioni ribadiscono che, nonostante l'interesse confermato dalla multinazionale Walsham per il sito di Aosta, restano forti le preoccupazioni legate a costi energetici e delle materie prime. Avvertono che non saranno lavoratrici e lavoratori a pagare il prezzo della crisi, soprattutto in un momento segnato dal caro vita e dall'aumento dei beni essenziali. Per i sindacati il contratto integrativo aziendale non può essere messo in discussione al ribasso. Intanto cambiamo argomento e mentre il mondo industriale attende risposte, lo sport valdostano si prepara a partire per la Puglia. 65 giovani atleti under 14 accompagnati da 22 tecnici e dirigenti rappresenteranno la Valle d'Aosta all'11ª edizione del trofeo CONI Estivo, in programma dal 4 al 7 ottobre. Prima della partenza, la delegazione è stata ricevuta dal presidente della regione Renzo Testolin e dall'assessore allo sport Giulio Grosjac, che hanno consegnato la bandiera regionale ai due atleti più giovani, Milva David e Mattias Brunatz. Per il presidente del CONI Valdostano, Jean Dondeinatz, il trofeo è un'occasione unica di incontro e crescita, un momento in cui i ragazzi possono confrontarsi con discipline e realtà sportive diverse, costruendo legami che vanno oltre la competizione.
0: FM News.
4: Le notizie di NoSalp.
5: Il 24 settembre alla prefettura di Imperia è stato firmato un accordo per accelerare i trasferimenti dei migranti irregolari fermati vicino al confine di Ventimiglia Mentone. Erano presenti i prefetti di Imperia, Antonio Giaccari, e delle Alpi Marittime, Jean-Marie Girier. Se i migranti irregolari arrivano direttamente dal paese confinante e non hanno diritto di soggiorno, possono esservi ritrasferite entro 24 ore. Vi sono misure a protezione dei diritti e dei richiedenti asilo. Si tratta di attività inquadrate nella riforma del Codice delle Frontiere Schengen del 2024 e nel nuovo Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo, entrato in vigore a giugno. Azioni di cooperazione su questa materia precedono l'accordo di questi giorni. Ad aprile, Carabinieri e Gendarmerie hanno firmato protocolli di collaborazione che riguardano le zone di Cuneo e Imperia. Inoltre, a giugno, ad Antibes, al vertice italo-francese, i ministri dell'interno italiano, Matteo Piantedosi, e francese, Laurent Nunes, hanno concordato un rafforzamento delle brigate miste. Il fenomeno dei transiti irregolari nelle Alpi costituisce un fenomeno complesso. Per esempio, il rifugio Massi di Ulx ha registrato circa 11.000 persone nel 2025. A Briançon, Refuge Solidaire accoglie circa 5.000 persone all'anno, mentre circa 5.000 migranti vengono riportati in Italia nel procedimento tra le autorità di polizia dei due paesi. Entrambi i rifugi sono nati dall'impulso di associazioni locali su base umanitaria per dare provvisorio riparo e primo soccorso a persone in difficoltà lungo la traversata alpina. Anche questa accoglienza è fragile. Il rifugio di Ulx è chiuso dal 1 settembre per lavori. Quello di Briançon aveva per esempio sospeso l'attività dall'1 al 5 agosto e attraversa periodicamente problemi di gestione nell'accoglienza.
6: Radio Club.
7: Radio Club. Jonas.

0: people just wanna have fun.
1: Turn me up.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
2: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Antonia

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 13 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
1: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. È il quadro di violenza e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Val Samoggia, in provincia di Bologna. È emerso dalle indagini dei carabinieri di Crespellano.
2: Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche in Francia. Le si è avvicinato con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e con un piccolo accendino ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante. Un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne ritenuto il responsabile del gesto.
1: Intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri russo ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, a prescindere dalle circostanze. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro il settore energetico ucraino, con il lancio di 1000 missili contro le centrali. Un drone ha violato intanto lo spazio aereo lituano, l'allarme è poi rientrato. Mosca spinge per un'escalation e crea paura nelle nostre società. Prepariamoci a possibili attacchi, così l'alta rappresentante degli esteri europea, Kaya Kallas.
2: Nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. A pagare di più saranno soprattutto le grandi aree metropolitane e i territori dove l'auto resta indispensabile per gli spostamenti quotidiani.
1: Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9.
2: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Sei su Radio Club, non senti che vibes?
6: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: CIDA!
3: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
4: Barack Yetter, My Life Is Going On.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Miles Smith. Nice to meet you.
4: Love.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo di 1:35.130, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo con la seconda Red Bull Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni per la sostituzione della Power Unit, e passa ottavo. Scala terzo il leader del mondiale, Kimi Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Max ha un passo gara velocissimo. Per ora sono molto contento, ma la gara rischia di essere tutta un'altra storia, dice il britannico della rossa dopo le qualifiche. Il GP scatta domani alle 9. La MotoGP, Marc Marquez domina la gara sprint del Gran Premio del Giappone e si riavvicina alla testa del mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati ha bruciato il leader della classifica generale, Jorge Martin, alla prima curva, per poi salutare e volare fino al traguardo. Secondo a sorpresa Moreira su Honda. Il brasiliano ha chiuso in quarta posizione, ma ha beneficiato di una doppia penalità inflitta a Jorge Martin ed Enea Bastianini per un'uscita di pista all'ultimo giro. Domani gara lunga alle 7. Tennis slitta ancora il rientro in campo di Jannik Sinner. Dopo la rinuncia al torneo di Pechino, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma tra il 5 e il 18 ottobre. Nonostante le ultime indiscrezioni lo dessero completamente guarito dall'infortunio al ginocchio destro, l'azzurro ha scelto ancora la strada della prudenza, rinunciando a volare per la Cina per proseguire più gradualmente la riabilitazione. A dare l'annuncio è stato lo stesso numero uno al mondo sui social. Purtroppo non potrò giocare il torneo come avrei sperato. Ora Zverev ha la possibilità di accorciare ancora nel ranking ATP. Vincendo sia Pechino sia Shanghai, il tedesco potrebbe già superarlo. E intanto, dopo Matteo Arnaldi, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Con un andamento speculare a quello del connazionale, sconfitto da Carlos Alcaraz, il tennista romano perde 7-6-6-1 contro il paraguayano Vallejo. Nel primo parziale l'azzurro non sfrutta 4 set point e poi crolla nel secondo. Calcio, un pareggio di personalità e grande maturità per l'Italia nello scontro diretto valido per la terza giornata del gruppo A di Nations League. Nella suggestiva cornice dello Stade de France di Saint-Denis, la sfida contro i padroni di casa della Francia si chiude sull'1-1 al termine di un secondo tempo vivace e ricco di colpi di scena. La sintesi migliore la fa Alessandro Bastoni, eroe della serata, che grazie al gol riscatta le critiche rivoltegli in passato. Non ho mai perso la fiducia in me stesso, spiega. La gara di stasera non è un punto di arrivo, ma di consapevolezza. Se ce l'abbiamo fatta con la Francia, possiamo farcela con chiunque. Concetto ribadito dal CT Roberto Mancini. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma siamo stati molto bravi. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Quando dovevamo difendere, abbiamo difeso come una squadra. Abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto le cose belle, buone, contro una squadra incredibile. Io so che questi ragazzi, lavorando, possono arrivare a essere un'ottima nazionale. Ci vorrà un po' di tempo, ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio, dei momenti in cui andranno peggio, però credo che stiamo crescendo bene.
0: È tutto, a più tardi.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Wyclef Jean, Divine Sorrow.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club.
2: Billy Ray Martin, Your Loving Arms.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind.
3: DJ Khaled, Wild Thoughts.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite quattro persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, all'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas.
2: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia, già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. E quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione è legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
2: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
1: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis. Yannick Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club.
4: Pharrell Williams, Piece by Piece.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: To me up.
2: Francesca, dove sei?
3: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
2: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
3: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
2: E l'altra mezza regione dov'è?
3: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
2: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDAC.
4: Roby Rossini, Tens Bambolina.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida. FM News.
3: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
4: Con quasi 35.000 visitatori in 10 giorni di porte aperte, la rassegna Plaisir de Culture segna anche quest'anno un traguardo di assoluto rilievo. Dal 18 al 27 settembre la rassegna ha trasformato la Valle d'Aosta in un vero e proprio museo diffuso ad accesso gratuito o a tariffa ridotta, con oltre 70 appuntamenti tra visite guidate, incontri con esperti, spettacoli e aperture straordinarie, calamitando l'attenzione di residenti e turisti e premiando l'idea di una cultura accessibile, tangibile e viva. I dati dell'edizione di quest'anno confermano l'ampia portata dell'evento, con numeri che certificano un'edizione da incorniciare. I siti regionali trainano le presenze contando oltre 25.000 ingressi, tra cui figurano 850 studenti. Ottima la risposta per tutto il resto del circuito. Gli spazi culturali coinvolti hanno registrato 4.700 accessi, le mostre 3.000 visitatori, mentre 1.500 hanno partecipato attivamente agli appuntamenti messi in programma dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali. L'apertura in piazza Chanù, con oltre 700 spettatori all'evento Echi Francescani, ha completato il quadro statistico della messa organizzata dall'Assessorato regionale all'istruzione, cultura e politiche identitarie nell'ambito delle giornate europee del patrimonio. L'evento inaugurale ha unito in modo inedito la preziosa memoria storica della Chiesa di San Francesco alle moderne tecnologie performative. Un momento di forte partecipazione collettiva che ha trasformato il passato in uno spazio di condivisione, confermando il ruolo centrale del patrimonio culturale quale risorsa viva e integrata nel tessuto sociale.
5: Ed ora passiamo a parlare di una nuova fase di confronto sul futuro della Cogne Acciai Speciali di Aosta dopo l'incontro al MIMIT. I sindacati tornano a chiedere un passaggio più approfondito sul piano industriale con numeri certi e una strategia definita. Le organizzazioni ribadiscono che, nonostante l'interesse confermato dalla multinazionale Walsham per il sito di Aosta, restano forti le preoccupazioni legate a costi energetici e delle materie prime. Avvertono che non saranno lavoratrici e lavoratori a pagare il prezzo della crisi, soprattutto in un momento segnato dal caro vita e dall'aumento dei beni essenziali. Per i sindacati il contratto integrativo aziendale non può essere messo in discussione al ribasso. Intanto cambiamo argomento e mentre il mondo industriale attende risposte, lo sport valdostano si prepara a partire per la Puglia. 65 giovani atleti under 14 accompagnati da 22 tecnici e dirigenti rappresenteranno la Valle d'Aosta all'11ª edizione del trofeo CONI Estivo, in programma dal 4 al 7 ottobre. Prima della partenza la delegazione è stata ricevuta dal presidente della regione Renzo Testolin e dall'assessore allo sport Giulio Grosjac, che hanno consegnato la bandiera regionale ai due atleti più giovani, Milva David e Mattias Brunaz. Per il presidente del CONI Valdostano, Jean Dondeinaz, il trofeo è un'occasione unica di incontro e crescita, un momento in cui i ragazzi possono confrontarsi con discipline e realtà sportive diverse, costruendo legami che vanno oltre la competizione.
2: FM News Radio Club, Radio Club.
6: Rudimental, Khalid, All I Know.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: CIDA Lab Rewind.

0: Radio Club. Radio Club. FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
1: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
2: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
3: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri, concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta, indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma, secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
2: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico.
1: Lo sport. Jannik Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
5: Più musica e più divertimento. Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Dove Cameron. Too much.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita.
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta: il film è campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Radio Club.
12: Alok, hear me tonight.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club, people, just one heaven.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida.
3: Club Rewind. Ed Sheeran, Sing.

0: Radio Club. Sono le 16 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Giordana Angi, feat. Loredana Bertè. Tutto a posto.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione di Putin. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già, Consiglio europeo di ottobre.
1: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
2: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
1: La strage di Crans-Montana. Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza e capire se l'uomo possa rappresentare un pericolo per la moglie e per i due figli. L'episodio contestato risale alla metà di agosto e sarebbe avvenuto nella villa della coppia a Lan, località situata a pochi chilometri da Crans-Montana.
2: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. Il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Valsamoggia, in provincia di Bologna. Per l'uomo indagato per maltrattamenti, il GIP ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico.
1: Lo sport. Jannik Sinner salta anche Shanghai. L'annuncio è arrivato direttamente dal tennista azzurro tramite una storia su Instagram. La strada scelta è sempre la stessa, quella della prudenza, per ridurre al minimo i margini di rischio con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore, ma soprattutto preservare il futuro dell'atleta. Sasha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0 6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero 1 del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero 1 al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club.
5: Sabrina Carpenter. Taste.
6: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Bob Marley and the Wailers, jamming.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un accesso graduale ai social network per i minori, servizi digitali sicuri, più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Sono i pilastri dell'EU Kids Act, l'iniziativa della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. A differenza dell'Australia, che ha vietato i social agli under 16, Bruxelles opta per un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni niente social, dai 15 anni i ragazzi potranno aprire un account autonomamente, tra i 13 e i 15 anni l'accesso sarà possibile solo col coinvolgimento dei genitori attraverso mini account. Tra i 3 e i 13 anni saranno invece consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, solo servizi video pensati per i bambini. Più si va avanti negli anni e più quello che un tempo era fantascienza sta diventando realtà. Questo è il caso delle BG5 Golden Dragon Fish, un pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario assieme ad altri pesci senza che probabilmente nessuno se ne accorga. Fedelmente modellato sull'aspetto dell'arowana dorata, il pesce drone è stato presentato dall'azienda Marin Technology Group durante il China International Fair for Trade in Service. Il pesce drone non usa un'elica per muoversi, ma è dotato di una coda multiarticolata che riproduce fedelmente il movimento ondulatorio di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di 2,2 km orari. A quasi 2 anni dal precedente modello in bianco e nero, Books ha presentato un nuovo e-reader tascabile Palma 3, caratterizzato da dimensioni paragonabili a quelle di uno smartphone, introduce un design aggiornato e nuove funzionalità tecniche. Le novità principali riguardano i materiali costruttivi e l'estetica esterna. Il Palma 3 mantiene il display da 6,13 pollici già impiegato in passato, ma adotta ora una cornice in alluminio anodizzato, accompagnata da un pannello posteriore in fibra di vetro con finitura che simula la consistenza della carta. La dotazione hardware interna rimane sostanzialmente in linea col modello precedente, basandosi su un processore octa-core Qualcomm Q6690. Centinaia di operatori lavorerebbero per conto di OpenAI con l'obiettivo di valutare le risposte fornite agli utenti da ChatGPT. Stando al report di 404 Media, l'iniziativa è denominata Project Lily e ha lo scopo di insegnare all'intelligenza artificiale a fornire risposte più precise, evitando che il sistema assuma tratti eccessivamente umani o atteggiamenti troppo accondiscendenti. I revisori avrebbero il compito di leggere le richieste degli utenti e le relative risposte del chatbot solo per assegnare una valutazione. Ogni conversazione viene recepita in via anonima, senza dati sensibili che possano far risalire agli utilizzatori reali del chatbot. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Meghan Trainor, Criminals.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Scatman John. Scatman.

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
2: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
1: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli scontri avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
2: E l'allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione di Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
1: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Only e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Only. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
3: Sono le 18 in punto.
4: Attenzione amici della radio. Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
4: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
3: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
4: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, Piguet e Tamoi, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro su un pieno di benzina.
3: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
4: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Calabresi aveva anticipato la sua intenzione solo alcuni giorni fa. Mancano molti mesi, però io ci sono, aveva confermato il giornalista, tornando sulla propria disponibilità a candidarsi come sindaco di Milano per il centro-sinistra.
3: Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna a essere festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Chi invece dovrà prestare servizio avrà diritto alla normale retribuzione, alla quota per la festività cadente di domenica e al pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Frankie Goes to Hollywood, The Power.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso, guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già, come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche con servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto, allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida.
3: Radio Club, Young Music, Young People.

0: CM News.
1: Parliamo dei consumi. Il rapporto COP 2026 mostra un'Italia più attenta alla salute e al portafoglio. Con redditi sotto pressione e timori legati a guerre, prezzi e futuro, crescono i pasti in casa mentre si riducono ristoranti, viaggi e acquisti non indispensabili. La tavola diventa un rifugio, simbolo di una quotidianità più sobria e orientata a ridurre sprechi e spese superflue.
2: Ed ora passiamo a parlare di sanità e di una regione che investe per attrarre nuovi professionisti. L'azienda USL della Valle d'Aosta intensifica il reclutamento per rafforzare gli organici in un contesto nazionale segnato dalla difficoltà di reperire medici specialisti. Sono aperti due concorsi per 4 medici dell'emergenza urgenza e un nefrologo destinati all'ospedale Parini, mentre nelle prossime settimane seguiranno selezioni per anatomopatologi, ginecologi e farmacisti. Un percorso che punta a garantire continuità ai servizi e rendere più visibili le opportunità professionali della sanità valdostana.
1: Ed ora passiamo a parlare di una giornata speciale dedicata ai più piccoli. I cani San Bernardo di Berryland tornano al Forte di Bard sabato 26 settembre per un evento pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Attraverso attività interattive curate dal personale specializzato, i partecipanti potranno conoscere da vicino questi straordinari animali, imparare le regole del comportamento canino e vivere giochi che stimolano motricità e cooperazione.
0: FM News. FM News.
3: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
4: Con quasi 35.000 visitatori in 10 giorni di porte aperte, la rassegna Plaisir de Culture segna anche quest'anno un traguardo di assoluto rilievo. Dal 18 al 27 settembre, la rassegna ha trasformato la Valle d'Aosta in un vero e proprio museo diffuso ad accesso gratuito o a tariffa ridotta, con oltre 70 appuntamenti tra visite guidate, incontri con esperti, spettacoli e aperture straordinarie, calamitando l'attenzione di residenti e turisti e premiando l'idea di una cultura accessibile, tangibile e viva. I dati dell'edizione di quest'anno confermano l'ampia portata dell'evento, con numeri che certificano un'edizione da incorniciare. I siti regionali trainano le presenze contando oltre 25.000 ingressi, tra cui figurano 850 studenti. Ottima la risposta per tutto il resto del circuito. Gli spazi culturali coinvolti hanno registrato 4.700 accessi, le mostre 3.000 visitatori, mentre 1.500 hanno partecipato attivamente agli appuntamenti messi in programma dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali. L'apertura in piazza Chanù, con oltre 700 spettatori all'evento Echi Francescani, ha completato il quadro statistico della kermesse organizzata dall'Assessorato regionale all'istruzione, cultura e politiche identitarie nell'ambito delle giornate europee del patrimonio. L'evento inaugurale ha unito in modo inedito la preziosa memoria storica della Chiesa di San Francesco alle moderne tecnologie performative. Un momento di forte partecipazione collettiva che ha trasformato il passato in uno spazio di condivisione, confermando il ruolo centrale del patrimonio culturale quale risorsa viva e integrata nel tessuto sociale.
5: Ed ora passiamo a parlare di una nuova fase di confronto sul futuro della Cogne Acciai Speciali di Aosta dopo l'incontro al MIMIT. I sindacati tornano a chiedere un passaggio più approfondito sul piano industriale con numeri certi e una strategia definita. Le organizzazioni ribadiscono che, nonostante l'interesse confermato dalla multinazionale Walsham per il sito di Aosta, restano forti le preoccupazioni legate a costi energetici e delle materie prime. Avvertono che non saranno lavoratrici e lavoratori a pagare il prezzo della crisi, soprattutto in un momento segnato dal caro vita e dall'aumento dei beni essenziali. Per i sindacati il contratto integrativo aziendale non può essere messo in discussione al ribasso. Intanto cambiamo argomento e mentre il mondo industriale attende risposte, lo sport valdostano si prepara a partire per la Puglia. 65 giovani atleti under 14 accompagnati da 22 tecnici e dirigenti rappresenteranno la Valle d'Aosta all'undicesima edizione del trofeo CONI Estivo, in programma dal 4 al 7 ottobre. Prima della partenza la delegazione è stata ricevuta dal presidente della regione Renzo Testolin e dall'assessore allo sport Giulio Grosjac, che hanno consegnato la bandiera regionale ai due atleti più giovani, Milva David e Mattias Brunatz. Per il presidente del CONI Valdostano, Jean Dondeinatz, il trofeo è un'occasione unica di incontro e crescita, un momento in cui i ragazzi possono confrontarsi con discipline e realtà sportive diverse, costruendo legami che vanno oltre la competizione.
0: FM News.
6: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
7: Radio Club.
8: Danny Tenaglia. Music is the answer.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull, preceduto alla Ferrari di Lewis Hamilton, partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership del mondiale MotoGP ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo vede allungarsi la sua striscia positiva e fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. Marquez invece esulta e vola a meno 7 dal leader iridato. Yannick Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2026. Sascha Zverev intanto torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco, che ha battuto la wildcard cinese Juncheng Shang, numero 250 del mondo, con lo score di 6-0-6-3 in poco meno di un'ora. Ora il numero uno del tabellone, che minaccia Sinner anche per il posto di numero uno al mondo, affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. Ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock, davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio Club Disciples, I got you. I could

0: Radio Club, Young Music, Young People. FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
1: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
1: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
3: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
1: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi o oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
7: 351-851-2371.
8: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Young Music, Young People, Radio Club.
12: Gigi D'Agostino. Blah, blah.

0: Domenica 4 ottobre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Innovazioni Green. Sull'isola di Reunion, nell'Oceano Indiano, nasce un nuovo modello di architettura sostenibile. Il terminal degli arrivi all'aeroporto è stato progettato per funzionare infatti quasi senza aria condizionata, sfruttando le condizioni climatiche naturali del territorio. L'edificio utilizza gli alisei, i venti costanti dell'isola, grazie a un sistema di ventilazione naturale composto da facciate con lamelle mobili. Una copertura studiata per favorire i flussi d'aria è un canyon bioclimatico centrale che crea un effetto di aspirazione e raffrescamento degli ambienti. La soluzione consente di ridurre drasticamente il consumo energetico, dimostrando come progettare gli edifici in armonia con il clima locale possa contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e alla riduzione delle emissioni. Moda sostenibile, con l'arrivo dell'autunno torna il momento di rinnovare il guardaroba, ma sempre più consumatori scelgono una moda diversa, più attenta all'ambiente. La tendenza è puntare su un armadio sostenibile fatto di pochi pezzi di qualità, materiali naturali e acquisti responsabili. Tra i protagonisti di questa stagione, i tessuti a basso impatto come lana riciclata, cotone biologico, lino, canapa e fibre rigenerate, insieme al ritorno del vintage e del second hand, che permettono di allungare la vita degli abiti e ridurre gli sprechi. Animali. L'obesità è una delle patologie più diffuse tra i cani domestici e spesso viene sottovalutata. I chili di troppo possono in realtà compromettere la qualità della vita di Fido, aumentare il rischio di problemi articolari, difficoltà respiratorie, malattie metaboliche e riduzione della mobilità. Prevenire l'obesità significa controllare l'alimentazione, adattare le razioni alle esigenze del cane e garantire un'attività fisica regolare. Il peso infatti non è una questione estetica, mantenere Fido in forma aiuta a proteggere articolazioni, cuore e benessere in generale. Oggi infine 4 ottobre si celebra proprio la Giornata Mondiale degli Animali, un appuntamento dedicato alla tutela delle specie, alla difesa della biodiversità e alla promozione di una convivenza più rispettosa tra esseri umani e animali. La ricorrenza non a caso coincide con la festa di San Francesco d'Assisi, considerato il patrono di tutti gli animali. La giornata rappresenta un'occasione per accendere i riflettori sulle tante minacce che colpiscono il mondo animale, dalla perdita di habitat ai cambiamenti climatici, dal traffico illegale delle specie selvatiche all'abbandono fino al maltrattamento. C'è ancora molto, moltissimo da fare per proteggere le specie più deboli e soprattutto per imparare a rispettarle. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Chris Lake, Marco Liss, La Tromba.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
1: Sarebbe Amam Al-Hamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
1: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo, il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
3: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
2: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte di due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
1: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi e oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo tre mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club. Surf Mesa, Sila Soul, City of Love.

Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle.

0: 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Rewind.
1: Club Rewind. Steve Aoki, Sam Felt, Zandra, I'm Going Down.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: James Hype, Crank.

0: Radio Club.
1: Charlie XCX. Boom Clap.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: È l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Venite.

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club,
1: Emoti Man, Non sono un santo.

0: più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle.